0: Padre, fatto tarek pina rusan futum?
1: Cambo la lava lava in conferenza lei a Gianco.
0: Ai vi!
1: La flascia cule easy.
0: Ai stara cusania, patata rolumba inugue.
1: Lua e fchan fela pelarna Gianzo, ma caschian resa cocione tu cacciano. Te torna foresca tota il muro resa caffa prafesa na. Uci, tu te c'è più quello fontina sane?
0: Ah, ca, tata rot vis.
1: E no, cut, afafa mis.
2: Papà, ando il lao.
0: Da, andana lum la lofa mpula mbreza kandrai mandrini.
2: Papà, la tsena pe.
0: Si si ansan fa yun rendi.
2: Mi mamma fona le san papà.
0: Kambula mbreza karfi ki saiku.
2: Te sa zantia la te.
0: Afia re.
2: Ando il lao ki.
1: Dana luna romiana kam la lao e. Sakun bula metia metia kiela andro le saka fats fe va tuan jpini so e.
0: Eni are. Rehefa teo toy izy nindresaka iny fa mahaliana anahy izy teo.